0: Muhina!
1: Hina, ndi kinoni.
0: Oh, utumika sopa kani?
1: Sopa, njani wakuvunjali kuti ndi kubika sopa.
0: Kaveta kushandisa kinoni? Kinoni inuita sopa.
1: Ndi jonadi kamani, kaveta kinoni, aibiki basi sopa.